0: Now turn the record over and listen.
1: Bon, mi ascolti? Ma ascoltami bene perché adesso ti faccio la canzone. Uno, due, tre.